chi non può dire a nessuno parole d'amore. Sapete che cos'è un anno ed un altro di tre.

0: Parli di Parigi e di un certo Chevalier.
1: Valentine, Valentine.
2: Di Josephine Baker, la nuova stella del Berger.
0: J'ai deux amours.
2: L'amour
0: conquistava Parigi.
3: Sacha Guitry, Macaroni, Schiaparelli, Metro, Pepsi.
4: Ma dall'Argentina un emigrante un disco ci mandò.

Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare. Luna, luna, tu non curiosare. Luna, luna,

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.